a vivere ed ecco ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma due più due fa sempre quattro.